0: format unico e inconfondibile che accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7 Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Un successo del momento,
2: un successo del passato. Past hits. Ram Power 102.7.

0: 102.7 all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

ricordi, uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile.
1: Special Format.
2: Special Format.
0: Ti accompagna in ogni momento della giornata.
3: Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Forse hai ragione tu, gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è, maledetto me.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: H&M Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
3: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
4: 102.7
5: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne, non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica, come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
6: Supermercati
7: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
8: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format Ram Power 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
3: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
8: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
7: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
9: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
10: Ramp Power 102.7. Ramp Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
3: Die on the show.
0: Ram Power 102.7.

0: Ram.
1: BTS. Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coez.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Elodie.
6: This is Charlie Puth.
0: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Commercial
2: time. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.

0: attivo su prima.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Nel dubbio passa la chiave, lascia guidare chi ci vede chiaro. Con questo slogan parte la campagna di Roma Capitale dedicata alla sicurezza in auto e moto per sensibilizzare i giovani a una guida sicura e per contrastare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Previsti incontri nelle scuole e un potenziamento dei controlli su strada in vista del periodo estivo. Dal 13 giugno al 14 settembre, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, è in programma il Roma Summer Fest, festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che ospita 2 mesi di concerti live con le più grandi star internazionali e italiane del rock, pop, jazz e musica d'autore. Domani al Trastevere Stadium alle 16.30 è in programma il Pride Match, una partita di calcio speciale organizzata nell'ambito degli eventi per il Roma Pride. Per info vai su comune.roma.it.
10: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
11: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Ram Power.
13: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
14: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
13: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Commercial time. Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi. Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
2: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
3: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
4: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.

0: Armati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Un pochino di variabilità questo venerdì è da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne. Non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica. Come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Time
4: for a commercial. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
9: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora,
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
1: Go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con

0: Run Power 102.7. Time for a commercial. A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. palazzoesposizioniroma.it.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
4: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
6: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
7: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
8: Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Vivi.
2: Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.

0: Show.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7 all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Motion. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
9: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
8: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
1: Ram Power 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire.
1: Alexa,
0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. RAM Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere RAM Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Può scoppiare la pace tra Russia e Ucraina? La lettera di ieri sera, diffusa poco dopo le 8 di sera italiane, di Zelensky a Putin: sono pronto a incontrarti, ci troviamo la possibilità di un dialogo diretto per porre fine alla guerra, è in effetti un colpo di scena, così come la risposta, che è sempre la stessa da un punto di vista logistico, venga lui a Mosca, non respinge in linea di ipotesi, in linea di principio, la possibilità di un faccia a faccia diretto tra i due leader, che sarebbe, con tutto il rispetto, ben più spettacolare dell'incontro dell'estate scorsa a Anchorage in Alaska tra Trump e Putin. Vedere non è mai successo, lo ricordo, vedere i due leader di due paesi in guerra incontrarsi, ripeto, non è mai successo, sarebbe anche dal punto di vista iconografico importantissimo, ma lo sarebbe soprattutto dal punto di vista sostanziale, e sarebbe per l'Ucraina la dimostrazione che nessuna delle due parti si è piegata. Ovvio per chi ha attaccato, molto meno per chi si doveva difendere con un evidente squilibrio, che però sta, come si sa, modificandosi grazie all'introduzione dei droni nella guerra, ma anche per il mutato atteggiamento di paesi che potevano in realtà essere più neutrali, come avevano conclamato di essere, a cominciare dall'America di Trump, che, correggendo vistosamente l'impostazione di Biden, si era sempre più tirata fuori, soprattutto nell'aiuto in armi. Ebbene, questa notte il Congresso americano, la Camera dei rappresentanti, ha votato, in difformità da Trump, nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Anche questo è un segnale.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: giugno. Lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
3: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ram Power.
5: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
5: Come questo.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Run Power 102.7.

0: New music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Ultimo, romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7 RAM Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Party.
1: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Rampower takes you back in time.
3: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
1: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
4: Rampower 102.7. Time for a
5: commercial. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Archimbold, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
9: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
10: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
12: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
13: Supermercati
14: M.A. 40-50 sono gli sconti di M.A. Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79€ e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99€. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. 102.7
1: Rampower 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.

0: Ram Power 102.7.
1: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
0: Special format.
2: Ram Power 102.7.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: 102.7. Time for a commercial.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, i prezzi lavorati, risparmio di qualità.
4: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
5: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
6: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo e italiano internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro.

0: 19. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ram Power 102.7.

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa, play now.
0: Basta chiedergli di accendere Run Power 102.7.
2: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo.

0: Fino all'8 giugno, De Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
3: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: New music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E la relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio. Comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial. Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy carta igienica Mega per 8, 3,79€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
5: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
10: 102.7
11: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

0: 92.7 all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Sienna Spyro, Material Lover.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Rampage.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto. Le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
4: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAIG 0. Veneta Cucine, più spazio, più liberi.
5: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Moto Roma!
3: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. palazzoesposizioniroma.it.
8: Supermercati
9: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. Quattro prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi quattro preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Domenica
1: Ram
2: Power. This is BTS.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
4: It's Harry Styles.
5: Ciao, sono Coetz.
6: This is Beyoncé.
7: Ciao, sono Lodi.
8: This is Charlie Puth.
9: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
10: Ram Power 102.7.

0: 8 giugno. Lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
2: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate,
2: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: Friday.
1: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Rampower takes you back in time.
3: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
1: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
4: Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
5: Rampower 102.7. Time for a
6: commercial. Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Al centro commerciale Casal Bertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casal Bertone. Seguici sui social.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
10: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
9: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli,

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
7: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor
9: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
10: Supermercati
11: 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco, olio extravergine, un litro a 4,79€. E Lavazza caffè, crema e gusto, 250 grammi per 3 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Ram Power 102.7.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7. Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: lo ricordi,
1: uno lo vivi,
2: uno lo vivi.
3: Special format.
4: Die on the show.
0: Ram Power 102.7.

0: Man Power 102.7. Commercial
1: time. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem. Ogni giorno il meglio.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
6: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
7: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
6: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
8: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
9: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
10: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
11: 102.7
12: Ram Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla.

la paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: 102.7 Meteo.
1: Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola, la possibilità anche di qualche piovasco soprattutto nel Reatino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque per lo più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate, anzi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Run Power 102.7. Time
2: for a commercial. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Nel dubbio passa la chiave, lascia guidare chi ci vede chiaro. Con questo slogan parte la campagna di Roma Capitale dedicata alla sicurezza in auto e moto per sensibilizzare i giovani a una guida sicura e per contrastare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Previsti incontri nelle scuole e un potenziamento dei controlli su strada in vista del periodo estivo. Dal 13 giugno al 14 settembre, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, è in programma il Roma Summer Fest, festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che ospita 2 mesi di concerti live con le più grandi star internazionali e italiane del rock, pop, jazz e musica d'autore. Domani al Trastevere Stadium alle 16.30 è in programma il Pride Match, una partita di calcio speciale organizzata nell'ambito degli eventi per il Roma Pride. Per info vai su comune.roma.it.
7: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricorda.

0: Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
6: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAIG 0. Veneta Cucine, più spazio, più liberi.
8: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
9: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori,

0: sportiva e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casal Bertone. Seguici sui social.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
2: Ramp Power 102.7.
3: Ramp Power 102.7.

0: talk about.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Past hits. Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Ci sono dei passaggi che fanno ben sperare. La guerra più annosa, quella iniziata nel febbraio del 2022 tra, come sappiamo, Russia e Ucraina, con l'invasione russa dell'est del territorio ucraino, quella guerra potrebbe essere arrivata forse a una fase negoziale decisiva. Perché dopo l'uscita di ieri sera con la lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci, c'è la possibilità di un'intesa, c'è un passaggio formale importante. Domenica a Londra, domenica sera, c'è l'incontro tra lo stesso Zelensky e i tre leader europei che si sono già proposti come fronte di mediazione, ovviamente è dalla parte dell'Ucraina, e sono il padrone di casa, Keir Starmer, il primo ministro inglese, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. È con loro che Zelensky concerterà quello che c'è da dire a Putin, come dirlo, ma soprattutto dove dirlo, se davvero questo incontro ci sarà. Ma posso dire che in queste ormai 20 ore che ci hanno separato dalla notizia della lettera di Zelensky, molti segnali hanno fatto capire che l'incontro è molto più che possibile e non è neanche improbabile che avvenga in tempi stretti. C'è una finestra che si è aperta e che coincide con la fase estiva della guerra, prima che appunto il tempo più rigido non porti a un nuovo impantanarsi nelle trincee. Qui potrebbe davvero scattare la convenienza di tutte e due, ora che le sorti della guerra si sono fatte più incerte con l'uso massiccio e vincente dei droni da parte ucraina. Come andrà a finire lo sapremo soltanto ad accordi eventualmente firmati, ma intanto già che ci sia l'ipotesi, che sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, di un incontro diretto Zelensky-Putin, è una notiziona, come diciamo noi.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con

0: con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
3: Sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche a

0: 92.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo ricordi.
1: Memories.
0: Uno lo vivi.
2: Only this is Ram Power.
3: Ram Power 102.7.
1: Ram Power.
4: Uno lo ricordi.
0: Uno lo vivi.
1: Special format.
0: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: New music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Ultimo, romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: party.
1: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
1: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Park.
2: Rampower 102.7.
3: Time for a commercial.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Quando arriva l'idea, si accende la lampadina. RM Luminarie ne accende migliaia e li trasforma in festa.
7: RM Luminarie, allestimenti luminosi per comuni, proloco e organizzatori di eventi. Info 376 000 9233 o rmluminarie.it.
6: RM Luminarie, diamo luce alle idee.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
10: Al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90€ al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90€ al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: 102.7 Meteo.
1: Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola, la possibilità anche di qualche piovasco soprattutto nel Reattino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque per lo più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate. Anzi, per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7.
3: Time for a commercial.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
8: Supermercati
9: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Ram Power.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Power 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
3: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
4: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
5: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
6: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business

0: 8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motor Roma!
4: Ram Power 102.7.
5: Ram Power 102.7.

0: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ram Power.
3: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
0: Jovanotti e Alfa.

0: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
1: Past Hits. Ram Power 102.7.

0: Mondem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
3: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.

0: pezzo del passato.
1: Ram Power.
2: Ram Power 102.7.
1: Ram Power.
2: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
0: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: tuo smart speaker è come una radio.
1: Alexa,
0: basta chiedergli di ascoltare Run Power 102.7 per accendere le emozioni della nostra musica a casa tua.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Clara, San Giovanni, le ragazze.
5: Cosa

0: Brand Power 102.7. Commercial
1: time. Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso 0, TAN 0, TAIG 0. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
2: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.

0: classica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motor Roma!
4: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
5: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
6: Live now, only this is Ram Power.
7: Ram Power 102.7.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
2: Ram Power 102.7.
3: Only this is Ram Power.
4: Il mondo di Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
0: Mace, Salmo, con la pesce, cattive abitudini.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: su Rampower 102.7 Music Party.
1: Rampower 102.7 Commercial
2: Time. Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio al Palazzo Cipolla, in via del Corso 320. Museodelcorso.com.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
5: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. StudioGraffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
6: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
7: Uno lo ricordi. Memories. Uno lo vivi.
1: Rampower 102.7.
7: Rampower.
1: Uno lo ricordi.
7: Uno lo vivi.
8: Special format.
7: Rampower 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
0: Chiedigli di mettere Run Power

0: ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format Ram Power 102.7.

0: BTS.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coetz.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Elodie.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedere

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
0: Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.